Hey yo, la dem chief kan din kombinasi. Buano te aigu ta kuno las hope in alibi. Bika Jesus Christus da umidri. Jesus Christus alibi. Ala same do. Na tek masra ini ati. You sir mo shita. Wan kenki de.